l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: mare.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Radio Vicenza, Remember, Remember.
1: Come scrivo una canzone senza una storia d'amore? Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

0: Anche in questo 12 di settembre si parla di oroscopo, si parla di segni e vediamo allora che cosa il cielo ha preparato per noi per aiutarci a fronteggiare la giornata. Ariete, cercate di controllarvi, di non essere impulsivi. Toro, oggi la vostra sensibilità sarà in forte aumento. Gemelli, sul piano sentimentale l'orizzonte va schiarendosi. Cancro, accettate di buon grado un invito in compagnia. Leone, sforzatevi di comprendere anche le esigenze altrui. Vergine, non complicatevi la vita per una piccola disattenzione. Bilancia, ogni problema troverà la soluzione più adatta. Scorpione, una piccola ma noiosa grana potrà essere in vista per voi. Vediamo il Sagittario, riflettete bene prima di garantire il vostro appoggio. Poi Capricorno, evitate di concentrare molti appuntamenti di lavoro. Acquario, non siate tra coloro che si dimostrano pessimisti. Pesci, novità in vista per un familiare, quindi giornata serena. E anche per oggi il nostro oroscopo finisce qui, per questo 12 di settembre, appuntamento a domani ancora per altri consigli. Buona giornata!
1: L'oroscopo del giorno!
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È sabato mattina, eccoli qua, buongiorno. 12 di settembre, siamo assieme anche oggi in questo che sul calendario è il giorno numero 255 e per arrivare alla fine dell'anno mancano giusti 110 giorni.

0: vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 12 di settembre. Partiamo dal 1683 con la vittoria nella battaglia di Vienna. L'esercito della Lega Santa pone fine all'assedio ottomano di Vienna. Passiamo al 1938. Adolf Hitler richiede l'autonomia per i tedeschi del Sudeti, una regione della Cecoslovacchia. 1943, Benito Mussolini viene liberato dalla sua prigione a Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia da un comando tedesco. 2001, in risposta agli attentati dell'11 settembre contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco ad un suo Stato membro è da considerarsi un attacco all'intera alleanza. 2006, Papa Benedetto XVI tiene la lezione di Ratisbona, che provoca violente reazioni da parte islamica.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda il santissimo nome di Maria e San Guido di Anderlecht. San Guido è il protettore di sacrestani, campanari, agricoltori, cocchieri

compleanni VIP di oggi facciamo tanti auguri a Paola Turci, cantautrice tra le più apprezzate della sua generazione, è nata a Roma nel 1964. Buon compleanno anche ad Elisabetta Canalis, molto nota della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice, nata a Sassari nel 1978.

12 di settembre e la notizia legata a questa data ci porta al 12 settembre del 1981, quando arrivavano in televisione per la prima volta i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto Birba.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 12 di settembre. Partiamo dal 1683 con la vittoria nella battaglia di Vienna. L'esercito della Lega Santa pone fine all'assedio ottomano di Vienna. Passiamo al 1938. Adolf Hitler richiede l'autonomia per i tedeschi del Sudeti, una regione della Cecoslovacchia. 1943. Benito Mussolini viene liberato dalla sua prigione a Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia da un comando tedesco. 2001. In risposta agli attentati dell'11 settembre contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco ad un suo stato membro è da considerarsi un attacco all'intera alleanza. 2006. Papa Benedetto XVI tiene la lezione di Ratisbona, che provoca violente reazioni da parte islamica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
16: All the hits. Your hit music station.
17: Radio Vicenza. Weekend.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo le previsioni per città e provincia. Oggi sabato residua nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio qualche nube sulle prealpi, ma con precipitazioni generalmente assenti, salvo locali piovaschi. Temperature tra 18 e 25 gradi. Domenica giornata stabile e soleggiata in pianura, con qualche nube in montagna. Possibili foschie o nebbie nelle prime ore, nessuna precipitazione. Lunedì ancora tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento, minime sui 16 gradi e massime intorno ai 26. Martedì inizialmente soleggiato, poi aumento delle nubi dai rilievi verso la pianura, temperature in ulteriore lieve aumento fino a 27 gradi. Per ora è tutto. Dalla redazione di Radio Vicenza, una buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
1: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Era il 12 settembre del 1962 quando il presidente Kennedy tenne il suo celebre discorso alla Rice University, pronunciando la storica frase «Abbiamo deciso di andare sulla Luna», dando così slancio decisivo al programma Apollo. Con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo sabato mattina. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Alia Liper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 21 fino alle 5:30 del mattino successivo, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21:30 fino alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
8: Quanto è piccola

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Anche in questo 12 di settembre si parla di oroscopo, si parla di segni e vediamo allora che cosa il cielo ha preparato per noi per aiutarci a fronteggiare la giornata. Ariete, cercate di controllarvi, di non essere impulsivi. Toro, oggi la vostra sensibilità sarà in forte aumento. Gemelli, sul piano sentimentale l'orizzonte va schiarendosi. Cancro, accettate di buon grado un invito in compagnia. Leone, sforzatevi di comprendere anche le esigenze altrui. Vergine, non complicatevi la vita per una piccola disattenzione. Bilancia, ogni problema troverà la soluzione più adatta. Scorpione, una piccola ma noiosa grana potrà essere in vista per voi. Vediamo il Sagittario, riflettete bene prima di garantire il vostro appoggio. Poi Capricorno, evitate di concentrare molti appuntamenti di lavoro. Acquario, non siate tra coloro che si dimostrano pessimisti. Pesci, novità in vista per un familiare, quindi giornata serena. E anche per oggi il nostro oroscopo finisce qui, per questo 12 di settembre, appuntamento a domani ancora per altri consigli.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, vediamo le previsioni per città e provincia. Oggi sabato residua nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio qualche nube sulle prealpi, ma con precipitazioni generalmente assenti, salvo locali piovaschi. Temperature tra 18 e 25 gradi. Domenica giornata stabile e soleggiata in pianura, con qualche nube in montagna. Possibili foschie o nebbie nelle prime ore, nessuna precipitazione. Lunedì ancora tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento, minime sui 16 gradi e massime intorno ai 26. Martedì inizialmente soleggiato, poi aumento delle nubi dai rilievi verso la pianura. Temperature in ulteriore lieve aumento fino a 27 gradi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri: A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 21 fino alle 5:30 del mattino successivo, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Entrata consigliata a Castellana, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Alì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai, è incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Anche in questo 12 di settembre si parla di oroscopo, si parla di segni e vediamo allora che cosa il cielo ha preparato per noi per aiutarci a fronteggiare la giornata. Ariete, cercate di controllarvi, di non essere impulsivi. Toro, oggi la vostra sensibilità sarà in forte aumento. Gemelli, sul piano sentimentale l'orizzonte va schiarendosi. Cancro, accettate di buon grado un invito in compagnia. Leone, sforzatevi di comprendere anche le esigenze altrui. Vergine, non complicatevi la vita per una piccola disattenzione. Bilancia, ogni problema troverà la soluzione più adatta. Scorpione, una piccola ma noiosa grana potrà essere in vista per voi. Vediamo il Sagittario, riflettete bene prima di garantire il vostro appoggio. Poi Capricorno, evitate di concentrare molti appuntamenti di lavoro. Acquario, non siate tra coloro che si dimostrano pessimisti. Pesci, novità in vista per un familiare, quindi giornata serena. E anche per oggi il nostro oroscopo finisce qui, per questo 12 di settembre, appuntamento a domani ancora per altri consigli. Buona giornata!
1: L'oroscopo del giorno!
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza!
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: sun.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Noi due siamo bravi.

0: volare.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, vediamo le previsioni per città e provincia. Oggi sabato residua nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio qualche nube sulle prealpi, ma con precipitazioni generalmente assenti, salvo locali piovaschi. Temperature tra 18 e 25 gradi. Domenica giornata stabile e soleggiata in pianura, con qualche nube in montagna. Possibili foschie o nebbie nelle prime ore, nessuna precipitazione. Lunedì ancora tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature

0: di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia per lavori, attenzione, riduzione di carreggiata tra svincolo a 22 Verona Est verso Venezia e in direzione di Milano tra Verona Sud e svincolo a 22. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Lavori con senso unico alternato anche sulla statale 11 Padana Superiore tra il casello di Montebello della 4 e Alte Ceccato nelle due direzioni, e questo tutti i giorni tranne i festivi fino al 1° di ottobre, nella fascia notturna dalle 20 alle 6 del giorno dopo. Chiusura notturna sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani chiuderà l'uscita di Mirano Dolo in direzione Milano. In alternativa è possibile uscire a Spinea. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
9: Now. Sì, è giunto il nostro momento, l'appuntamento del fine settimana, del sabato naturalmente, con il sottoscritto Martino Montagna, insieme in diretta fino a mezzogiorno. Anche in questa puntata di sabato 12 settembre, tante cose da fare insieme, da ascoltare, anche ospiti, perché avremo veramente la possibilità di sentire tante persone. Dunque un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in qualsiasi modo, sull'FM, ma anche ovviamente in app, in DAB, eccetera, insomma. Quindi un abbraccione a tutti quanti. Oggi abbiamo detto sabato 12 settembre è la giornata della giornata mondiale del primo soccorso, e quindi un saluto a tutte le persone che lavorano, ma anche i volontari che veramente fanno questo lavoro, comunque insomma hanno questa missione di soccorrere le persone che sono in difficoltà. Ebbene sì, si festeggia praticamente il secondo sabato di settembre nel 2026. Il tema della Federazione Internazionale della Croce Rossa è First Aid in Migration Context, e quindi dedicato al primo soccorso e alle persone migranti in movimento. Ovviamente anche la Croce Rossa italiana celebra questa ricorrenza. Ma oggi il santo del giorno, o meglio è la santa del giorno, perché il principale riferimento liturgico del 12 settembre è il santissimo nome di Maria, e quindi buon onomastico ovviamente a tutte le Maria all'ascolto, ma anche a Guido, sì, perché oggi è l'onomastico di chi si chiama Guido, San Guido di Anderlecht, pellegrino, mezzala sinistra, fluidificante. No vabbè, comunque auguri anche a Dino. Ma dobbiamo fare gli auguri e ricordare, beh, alle persone che sono all'ascolto e che oggi festeggiano il compleanno, sappiate che il 12 settembre ci sono personaggi famosi nati in questa giornata, ad esempio Jesse Owens, che è il leggendario atleta statunitense, quello che ha vinto 4 volte campione olimpico a Berlino nel 1936, alla faccia di Hitler, nato nel 1913 e mancato nel 1980. Ma poi un altro grande personaggio, soprattutto per noi che amiamo la musica, con la sua voce inconfondibile, Barry White, nato nel 44 e mancato nel 2003, ovviamente la celebre cantante statunitense. In Italia il 12 settembre ci sono compleanni importanti, bisogna fare gli auguri per esempio a Milo Manara, nato nel 45, celebre fumettista e illustratore italiano, ma anche alla cantante Paola Turci del 64, alla showgirl, modella e attrice nata a Sassari, Elisabetta Canalis, e a un altro cantante che poi vi dico. Però oggi, il 12 settembre, lo sport italiano celebra un evento particolarissimo. Nel 1979 Pietro Mennea stabilì a Città del Messico il record mondiale mondiale dei 200 metri in 19 secondi e 72, che rimase imbattuto addirittura per 17 anni. Ma vediamo un po' che settimana è stata per quanto riguarda le notizie. Diciamo che la cronaca ovviamente è stata quella che ha un po' dominato, con l'omicidio di Marano Vicentino, il padre ucciso dal figlio quindicenne. Sicuramente la notizia di cronaca nera più forte della settimana, accaduto nella notte del 9 settembre a Marano Vicentino. Rashid Jundul, uomo di origine marocchina, è stato ucciso nella propria abitazione. Secondo prime ricostruzioni, ad accoltellarlo sarebbe stato proprio il figlio quindicenne al culmine di una lite. Sempre per quanto riguarda invece la cronaca nera, però giudiziaria, si è parlato molto del processo sul 14enne Francesco Gianello, che si sarebbe potuto salvare. Anche questa è una notizia davvero forte, perché la Corte d'Assise di Vicenza ha ricevuto la perizia sul caso del ragazzo di Costa Bissara che nel gennaio 2024 morì per un osteosarcoma. I periti hanno sostenuto che se fossero stati seguiti i protocolli oncologici il ragazzo avrebbe potuto avere delle concrete possibilità di essere salvato. I genitori sono sotto processo, l'accusa è di omicidio volontario. Poi naturalmente ce ne siamo accorti, soprattutto i vicentini, quelli della stanga se ne sono accorti di questa notizia: il nubifragio record su Vicenza, quasi 100 mm in 3 ore. E quindi la notte o la sera, insomma, tra il 10 e 11 settembre, un violentissimo temporale ha scaricato su Vicenza quantità eccezionali di pioggia. E infine ha chiuso i battenti Vicenza Oro con numeri in crescita, più 4% presenze, più 9% per quanto riguarda gli arrivi dall'estero, quindi comunque un appuntamento sempre più internazionale. Abbiamo detto oggi 12 settembre è il compleanno di un giovanotto, ragazzo giovane, che ha vinto ben 2 volte il Festival di Sanremo. Nato nel 1992, quindi ovviamente giovanissimo, lui si chiama Mahmoud, e il suo pezzo, che lo ha fatto ovviamente diventare una star in Italia, è la sua Soldi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Ma buongiorno con il cuore, sempre in diretta, quindi anche in questa mattinata un po' grigia, e devo dire per quanto riguarda il punto di vista meteorologico, comunque insomma le giornate di questo weekend saranno abbastanza gradevoli, non ci saranno piogge battenti e nemmeno il caldone, insomma un weekend abbastanza tranquillo, devo dire. Allora, c'è un appuntamento che secondo me racchiude tre cose che sono assolutamente al 100% vicentine. Sì, perché racchiude la solidarietà, e noi vicentini ce l'abbiamo nel DNA. Racchiude il mondo alpino, insomma la provincia più alpina d'Italia, e soprattutto racchiude anche il baccalà alla vicentina, perché attenzione, ieri sera sono partiti gli alpini dell'associazione Alzovi, che sono Alpini Solidali Vicentini, con A Tavola con gli Alpini, la festa tradizionale del baccalà in quel del quartiere Maddalene. E con noi c'è niente meno che il presidente Roberto Tovo, per gli amici Roby. Buongiorno Roby.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie della chiamata.
2: Ci mancherebbe, caro Roby, quando ci sono queste tre cose che sono assolutamente vicentine al 100%, noi ci siamo. Tra l'altro Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini delle cinque sezioni, quindi Vicenza, Montepasubio, Bassano, Asiago, Marossica e Valdagno. Allora, come è andata praticamente la prima serata? Facci sapere.
3: Allora, la prima serata è andata benissimo, meglio delle aspettative. Abbiamo avuto una bella affluenza di persone, di alpini, persone civili, molte autorità sono venute a trovarci.
2: Bene.
3: È stata una bella serata, una bella esperienza come primo anno da presidente.
2: Ma so che, caro presidente, ieri avete osato di proporre una novità culinaria, quindi non solamente appuntamento con il baccalà tradizionale alla vicentina, ma ieri sera avevate un piattino niente male.
3: Sì, quest'anno abbiamo avuto la bella idea di fare i biuri con la sardea, che è un piatto molto molto buono, e vi dicendo, abbiamo fatto la prova, abbiamo fatto una trentina di porzioni, però se volete ce ne sono ancora a portata di mano.
2: Ah bene, quindi l'alternativa al baccalà alla vicentina, si può mangiare anche il piattino con i bigoli. Beh, benissimo. Allora, so che tra l'altro si può anche venire e prendere da asporto, quindi ci si può fermare lì perché comunque è bello, perché si vede un po' di persone, un po' di gente, si chiacchiera, ma volendo c'è anche l'asporto, giusto?
3: Certo, ci sono dei soci nostri che hanno uno stand a parte che fanno la vendita a netto, che potete portare via tranquillamente con due fette di polenta e una porzione di baccalà per una persona.
2: Benissimo, allora magari anche noi di Radio Vicenza un saltino lo faremo volentieri. Siamo tra l'altro la radio media partner di questo bel evento, che è anche un risvolto molto importante, ed è quello proprio dedicato al volontariato ma anche alla beneficenza, perché il ricavato sarà devoluto. Presidente, lo vuoi ricordare a chi?
3: Allora, noi tutto ricavato lo diamo in beneficenza alle associazioni che durante la nostra festa qui, o anche subito dopo quando abbiamo fatto il bilancio, ci diranno, per dire, se hanno bisogno di una carrozzina, per dire un'associazione che ha bisogno di una carrozzina per un ragazzo disabile, ci fa una proposta, ci manda un prospetto di spesa, e noi con quello che abbiamo ricavato diciamo una parte o anche tutto, dipende.
2: E questa si chiama naturalmente solidarietà. Alpina. Perché
3: con l'S grande.
2: Sì, perché il cuore generoso degli alpini batte sempre, ovviamente tutte le sezioni, tutti i gruppi fanno tanto per la comunità e danno ultimamente anche contributi importanti per quanto riguarda proprio associazioni o comunque anche famiglie che possono essere in difficoltà. Allora ricordiamo, caro presidente, prima di salutarci, tutti gli appuntamenti. Allora, ieri siete partiti, ma so che andate avanti belli lunghi tutto il weekend, è vero?
3: Certamente. Allora, anche questa sera sarà disponibile il baccalà sia da sporto che qui in sede in Maddalene, dalle 19 fino alle 22, quindi 3 di sera.
2: Ok.
3: Poi ci sarà domani dalle 11:30 fino alle 3 del pomeriggio e poi la domenica sera sempre dalle 7 alle 11 di sera.
2: Quindi
3: e
2: si chiude
3: e poi c'è la conclusione di lunedì sera, ultima serata.
2: Perfetto, quindi anche lunedì. E quindi insomma tutti a Maddalene. Maddalene ovviamente è il quartiere di Vicenza lungo la strada per andare a Schio, giusto?
3: La Pasubio,
2: esattamente.
3: Poco prima che sto pensando.
2: E quindi insomma se volete stare un po' in allegria con gli alpini, mangiare del buon baccalà, ma anche abbiamo sentito qualche altro piatto, e soprattutto fare del bene, fare della beneficenza, sappiate che c'è questo bel appuntamento con gli alpini, quindi della sezione Vicenza Monteberico, a tavola con gli alpini e soprattutto Alpini Solidali Vicentini Alzovi. Presidente, io ti ringrazio di cuore per questa. Hai interrotto, immagino, l'organizzazione per essere con noi, quindi grazie davvero di cuore e che tutto vada per il meglio.
3: L'ho interrotto volentieri perché vogliamo fare che la gente venga qui a darci una mano, e soprattutto il nostro motto da quest'anno è aiutateci ad aiutare.
2: Benissimo, e allora anche noi di Radio Vicenza ci saremo. Un grazie al presidente di Alzovi, Roberto Tovo, e naturalmente buon weekend alpino.
3: Grazie a tutti, buona giornata e venite a trovarci. Vi aspettiamo.
0: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend. Hits, hits, hits. Music.

0: Due grandi successi in questa mattinata. Questo era l'ultimo di Miley Cyrus con Bass Persuades. E adesso la pubblicità.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai! A settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Buongiorno Vicenza.
18: Buongiorno Vicenza.
17: Weekend. Hits. Music.

0: Allora, sono le 10:30, ancora in diretta naturalmente Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend fino a mezzogiorno con Martino Montagna, e questa mattina con un grande personaggio del nostro mondo sportivo italiano, soprattutto del mondo calcistico, ma che è vicentino e che in questo momento sta scalpitando perché deve cominciare un convegno a Monteberico davvero molto interessante, di cui parleremo tra un attimo. Ma prima diamo il benvenuto e un abbraccio grande a Paolo Bedin, il presidente della Lega Serie B di calcio. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno Martino, buongiorno a voi.
0: Allora, intanto grazie veramente, perché so che sta per iniziare il convegno questa mattina a Monteberico sullo sport, la fede, davvero molto interessante, organizzato poi tra l'altro dai nostri amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza. Però era una grande occasione per sentirti e soprattutto, insomma, per farti i complimenti per la tua carriera e per come stai gestendo il campionato di Serie B, a noi molto caro. Anche a te immagino, ma insomma molto caro a livello vicentino e veneto, perché insomma ci sono tre squadre venete e protagoniste. Allora, intanto complimenti, come sta andando?
1: Grazie, intanto sta andando dal punto di vista sportivo molto bene, il campionato che sta crescendo in termini di visibilità, in termini di seguito, equilibrato, combattuto fino all'ultimo. L'anno scorso siamo stati il torneo europeo con il minor numero di squadre tra la prima che non è andata Serie A è l'ultima che non è retrocessa, quindi questo testimonia l'equilibrio. Quest'anno siamo partiti ancora più forte, senza 0-0, con risultati anche qui a sorpresa che ieri sera poi si sono ancora confermati: l'Arezzo che vince ad Empoli, l'Entella che vince a Pisa, il Benevento che batte il Verona. Quindi campionato dal punto di vista sportivo molto interessante. Poi ci sono dinamiche evidentemente economico-finanziarie, dinamiche di visibilità, di diritti televisivi che sono più complesse da gestire, ma direi che è un movimento che cresce e speriamo di dare il nostro contributo.
0: Ma guarda, io lo posso confermare in diretta qui su Radio Vicenza, avendo la possibilità, l'opportunità di seguire le partite del Padova e del Vicenza, devo dire che la qualità tecnica dei giocatori, ma anche proprio del gioco e del divertimento, è elevata, perché in queste prime giornate davvero ci si è divertiti, bisogna dire che si è tornati.
1: Abbiamo diramato Martino, sì, abbiamo diramato l'altro giorno un comunicato, negli ultimi 5 anni abbiamo la miglior media gol, quasi 3 gol a partita, 2,7, il miglior dato sui tiri in porta, 29 tiri in porta in una partita, si sono abbassate le ammonizioni e le espulsioni, gioco effettivo è aumentato di 4 minuti rispetto all'anno scorso, questo grazie anche alle nuove norme inserite dall'IFAB e dall'AIA, quindi quello che dici è anche testimoniato effettivamente dai numeri.
0: Senti, ti faccio una domanda a trabocchetto, ma tu sapevi che esisteva la capitana della nazionale italiana calcio Suore? Perché io non lo sapevo.
1: No. L'ho scoperto in questi giorni quando mi hanno invitato a questo convegno che parte tra qualche minuto, e con un tema devo dire delicato, complesso, e non sapevo che avessimo una capitana della nazionale.
0: No, ma infatti adesso svelo l'arcano, perché sta per iniziare alle 10:30, quindi probabilmente tra qualche minuto, questo convegno molto interessante organizzato dall'Associazione Sportivi per Vicenza, che sono nostri amici, e un saluto al presidente Buglione e naturalmente al vicepresidente Diego Bucci. Si chiama Sport, Fede, Religione, Radici Profonde e Valori Comuni, e rientra nel Giubileo degli Sportivi 2026, quindi si tiene proprio a Monteberico. Tra i vari ospiti, oltre a Paolo Bedin, che questa mattina è qui con noi al telefono e quindi è il presidente della Lega Calcio Serie B, c'è anche appunto Suor Annika Fabian, che è la capitana della nazionale italiana calcio Suore, vedi un po'. E c'è anche Julio Valentin Gonzalez. Poi ricordo che questa sera alle 20:30 invece c'è un bel concerto con del coro Libera Cantoria Pisani. Ma torniamo a noi, caro Paolo Bedin. Allora, come fa il presidente della Lega Serie B far finta di niente, che in realtà lui è vicentino e magari il cuore è anche un po' biancorosso? Come si fa?
1: Bisogna, nel senso che avendo e ricoprendo una carica istituzionale, bisogna scindere le due cose, bisogna essere assolutamente neutrali, indipendenti, come ho sempre cercato di fare del resto anche quando ho assunto per 9 anni il ruolo di direttore generale di quella Lega ai tempi del presidente Bodi, l'attuale ministro.
0: Sì.
1: No, ma direi che è naturale quando si lavora come penso di lavorare con correttezza, serietà ed edizione, si riesce anche a scindere le due cose, e ci mancherebbe altro che non lo facessimo.
0: Beh, insomma, noi che ti conosciamo, no, ci conosciamo da tanti anni, sappiamo la tua professionalità, la tua bravura, quindi sicuramente saprai fare le due cose, un po' il tifoso nascosto del Vicenza e il presidente. Senti, a proposito del Vicenza, un giudizio me lo dai su questo inizio di campionato della squadra di Gallo?
1: Ma direi in generale, guarda, non mi soffermo e capirai i motivi sul Vicenza in particolare. In generale è un inizio da parte di tutte le squadre estremamente variegato, direi solo il Palermo, però era Palermo lunedì per Palermo Sampdoria, e comunque il Palermo ha fatto fatica anche lui a battere la Sampdoria lunedì, quindi un campionato che la classifica dimostra già essere estremamente equilibrato, combattuto, i risultati non si confermano di giornata in giornata e siamo solo alla quarta, e quindi anche le neopromosse, tra cui il Vicenza, stanno vivendo un inizio importante, perché Ascoli, Arezzo, il Vicenza stesso al debutto con il Catanzaro hanno fatto risultati importanti, però ovviamente poi le insidie e questo equilibrio sono dietro l'angolo e non sono riusciti a confermarlo nelle altre partite. La stessa cosa per le neo-retrocesse, il Verona sta faticando, il Pisa ieri anche forse grazie all'inferiorità numerica, però è stato superato in casa 4-1 da Lentella, quindi è, come dire, è un inizio come le altre, estremamente complesso e come dire, con risultati altalenanti.
0: Va bene Paolo, senti, ti lascio al convegno, è giusto insomma non trattenerti troppo. Volevo solo chiederti se tu riesci ancora a giocare a calcio, se fai ancora un po' di movimento.
1: Diciamo che
0: vediamo se hai capito dove voglio andare a parare.
1: Suggerisce a altre discipline come il tennis.
0: Ah, ok. No, perché insomma
1: gli impegni non permettono di raggiungere gli amici il giovedì per il solito calciotto, quindi diciamo ci dedichiamo un po' al tennis nel fine settimana quando si riesce.
0: No, perché insomma, diciamolo, abbiamo giocato a calcio insieme nella ingloriosa squadra dei giornalisti vicentini, esatto, che nel 1997 vinse addirittura il campionato regionale dei giornalisti, qualcosa,
1: esatto,
0: di
1: oggi giocherebbe un po' sotto ritmo, per usare, sì, un termine tecnico, però direi bisogna prendere anche atto delle situazioni che si creano con l'età,
0: esattamente, con l'ausilio magari di qualche respiratore.
1: Mi lascio, perché sta iniziando
0: benissimo. Grazie di cuore Paolo, gentilissimo, ciao, di ciao, essere stato qui con noi, grazie e buon convegno. Paolo Bedin, il presidente della Lega di Serie B di calcio, ospite questa mattina a Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend. È sabato, ma ci prendiamo avanti e naturalmente vi auguriamo una buona domenica. Quando si giocava a calcio solo la domenica, la Serie A, la Serie B, tutti di domenica. Antonello Venditti con la sua intramontabile canzone Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit. Music.
2: Now. Bene. Devo dire insomma che la mattinata veramente si sta mettendo sui binari giusti. Abbiamo avuto già un paio di ospiti, tra cui il presidente della Lega Serie B di calcio, Paolo Bedin, vicentino doc, che ha fatto davvero una grandissima carriera professionale e sta gestendo il secondo campionato più importante di calcio d'Italia in maniera eccellente. Ah, l'avete perso? Nessun problema, perché potete andare sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, e andare nella sezione podcast, naturalmente, per riascoltare il tutto senza nessun problema. Quindi al computer, al cellulare, potete veramente riascoltare. Quindi anche se avete perso qualche fase della nostra trasmissione, sappiate che potete andare a riascoltarla. Ho dunque un po' di news. Sì, dai, alle 10:48 minuti in diretta su Radio Vicenza parliamo di alcune notizie di cronaca che sono giunte in redazione questa mattina, quindi fresche di produzione. Si parte con la cronaca nera, praticamente a Chiuppano, un finto carabiniere. Attenzione a queste truffe, bisogna fare attenzione. Voi che magari avete un anziano in casa, oppure conoscete, oppure anche voi che avete una certa età e ci state ascoltando perché dentro siete ancora giovani, sappiate che bisogna stare molto attenti, perché un pensionato è stato raggirato da un complice al telefono e da un giovane che si è spacciato appunto per maresciallo. Gli ha sottratto 400 euro e gioielli per circa 1000 euro. Grazie, per fortuna, alla chiamata al 112, i carabinieri lo hanno intercettato 20 minuti dopo a Villa Verla e lo hanno arrestato. L'area furtiva è stata recuperata e restituita, quindi almeno un lieto fine. Altra bella notizia, questa riguarda invece il Parco della Pace di Vicenza, che è tra i 5 finalisti del European Prize for Urban Public Space 2026. Il progetto, ricordiamo, nato dalla riqualificazione dell'ex aeroporto Dal Molin in un parco urbano di 65 ettari e immenso, è stato scelto tra i 381 candidati europei. Il vincitore sarà annunciato il 15 ottobre a Barcellona. La terza notizia fresca, se siete di Bassano Bassanese, attenzione, perché c'è una nuova versione per quanto riguarda l'app Etra dedicata al servizio rifiuti. E quindi, visto che ogni tanto si fa confusione, no? Perché dice, ma oggi che giorno è, che cosa devo smaltire, eccetera, eccetera, l'aggiornamento

0: già disponibile è necessario per garantire sicurezza e funzionalità. Gli utenti devono scaricarlo da Google Pay, ovviamente, o App Store, e si può scaricare la nuova app di Etra per sapere e restare naturalmente informati, aggiornati, perché poi se si sbaglia a conferire scattano pure le multe e quindi bisogna stare molto attenti. E adesso la nostra mattinata prosegue con un gran bel pezzo di Bob Geldof, 1986, The Beat of the Night, su Radio Vicenza.
1: It was cold that night when the crows flew west and the days had lost their spark. And the yellow lights split the rain-soaked night and the dogs had lost their bark. What Hitchcock plots were hatched that night behind the shuttered doors.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A23 Palmanova Tarvisio per lavori, code in direzione Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord, in direzione della A4 tra Udine Nord e Udine Sud. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in entrata La Tisana in entrambe le direzioni. Ancora per lavori, ma sulla A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano e rallentamenti in direzione Milano anche tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il solo traffico intenso, sempre sulla A4 Brescia Padova, si rallenta tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia e si verificano code in uscita casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
3: Meraviglioso errore, l'ultimo grande successo di Gianna Nannini in questo 2026, alle 11:06 in diretta su Radio Vicenza. E il meraviglioso errore lo può fare anche un ascoltatore che magari anche voi volevate sintonizzarvi su un'altra radio. Per sbaglio siete capitati su Radio Vicenza e ha detto: ma che meraviglia, ma che cosa fantastica, che errore meraviglioso ho fatto. Perché Radio Vicenza è tra l'altro l'unica radio che il sabato mattina vi dà le dritte giuste su dove andare, su cosa fare durante il weekend nella propria città capoluogo, ma anche in provincia. Non lo fa nessun altro in diretta su Radio Vicenza, solo noi, e siamo fieri. E allora eccoci con la prima tranche, perché dovete sapere che questo weekend a Vicenza e provincia sono 327 gli appuntamenti, non ve li possiamo ricordare tutti, soprattutto tutti insieme, quindi facciamo un po' di tranche e andiamo un po' a random. Partiamo però da un appuntamento che è storico per noi vicentini, partito ieri, andrà avanti lungo fino al 16 settembre. Stiamo parlando ovviamente dell'antica fiera del Zocco a Grisignano del Zocco. Naturalmente grande mercato, gli stand gastronomici, bancherelle, spettacoli e intrattenimento. Se invece volete andare un po' più sul freschetto, quindi dalle parti di Asiago, continua Made in Malga, gli assaggi di formaggi e prodotti di montagna, anche qui stand, degustazioni eccetera eccetera. Siete invece più orientati verso il basso vicentino, e allora c'è 90 Vicentina che vi aspetta con 90 comics, fumetti, cosplay, videogame e attività in piazza. Volete stare un po' nel mezzo? E allora Montecchio Precalcino, Sagra di Levà, anche qui stand gastronomici, specialità a base di quaglie. Questi sono bravi, lì a Montecchio Precalcino questo è un prodotto tipico. Allora, altri appuntamenti. Domani a Montorso Vicentino, Festival del Paranormale, che paranormale, ma bada ben, è normale. Evento dedicato al mistero e al mondo del paranormale nella suggestiva Villa da Porto. A Montecchio Maggiore, invece, oggi e domani, Alte Ceccato, un sogno di città, c'è l'inaugurazione della mostra dedicata alla storia e allo sviluppo del quartiere. Andiamo a Trissino, dove c'è Trissino Sport, prove, giochi e attività sportive al Palasinico. Ancora vicino a Trissino c'è Valdagno con la festa dell'agricoltura, stand, prodotti agricoli, attività e iniziative in Piazza Verdi e al Parco La Favorita. Ad Arcugnano invece la festa delle associazioni dalle 15 alle 19 di domani, quindi associazioni del territorio, attività e iniziative al centro dal lago. In città? Sì, dai, allora ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente di Alsovi, l'associazione degli alpini solidali vicentini. A Maddalena, c'è la festa solidale del baccalà con stand gastronomici, ovviamente baccalà la vicentina che la fa da padrone. Poi il tutto ovviamente ricavato andrà in iniziative solidali. Altri tre appuntamenti a Tiene. Si è partiti l'8 settembre, si va avanti fino a domani al Castello in Musica, concerti, musica classica e appuntamenti culturali, ovviamente all'interno del Castello di Tiene, in centro, pieno centro. A Molina di Malo, fino a domani la Sagra di Molina con stand gastronomici e anche parkour e ballo liscio, pensa un po'. E finiamo con Sarcedo, domani 12 settembre, anzi oggi scusate, 12 settembre, Sarcedo for Children, evento benefico con spettacoli, aperitivo musicale e concerto dei Los Massadores. Quindi appuntamenti davvero tantissimi per gioire, per divertirsi, per stare in compagnia e magari anche per ballare e fare festa. Yeah.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: uno dei brani del momento. Da Dio.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: Era Bresh, praticamente cos'è? Paghi due? No, paghi uno, prendi due, Bresh. Ah no. Ah, quello era un'altra cosa, era Dash. Allora, insieme con Martino Montagna, sono le 11.20. Questa è Buongiorno Vicenza Weekend, la trasmissione del sabato mattina, anche in questo sabato 12 settembre, giornata meteorologicamente discreta, devo dire, ma per saperne di più ci collegheremo naturalmente, vi faremo sapere tutto, ebbene sì, a meno 20 a mezzogiorno. Ma adesso siamo con la seconda tranche per quanto riguarda gli appuntamenti a Vicenza e provincia. Proseguiamo, perché prima ho scherzato dicendo che sono 273, però in realtà, guardate, li abbiamo contati, sono 42, almeno quelli che siamo andati a vedere, a spulciare in giro, praticamente 42 eventi diversi in questo weekend in città e provincia. Breganze, festa dello sport, attività e prove sportive per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Oggi e domani a Marano Vicentino invece c'è Panis Marano, pane e tradizioni locali con degustazioni, mercatini, laboratori, eccetera, eccetera. A Vicenza, città Carpaneda, c'è l'Eco Festival Natura, agroecologia, laboratori, mercato contadino, spettacoli e attività per bambini. A Noventa Vicentina un altro appuntamento con Pointlessness. Domani 12 settembre festa con musica, stand gastronomici e intrattenimento. A Montecchio Maggiore invece lo sport come integrazione, perché c'è il torneo Future Wheelchair, torneo internazionale di tennis in carrozzina con incontri di singolare e doppio. Ah, dunque, Brogliano, Valle dell'Agno, quindi da Montecchio a Brogliano è un attimo, mestieri e sapori, artigianato, prodotti tipici, degustazioni e riscoperta degli antichi mestieri. A Vicenza invece ci sono spazi insoliti con percorsi, performance, esposizioni e iniziative alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, quelli nascosti praticamente. Barbarano Mossano, ad Adunata sezionale Alpini Vicenza Monte Pasubio, cortei, fanfare, cerimonie, attività della protezione civile per i 100 anni del locale gruppo Alpini, bravi. Allora, invece, tornando in città, a San Pio Decimo c'è San Pio Decimo in festa, il quartiere con convivialità, intrattenimento e iniziative per la comunità. Ancora Romano De Zelino, praticamente oggi e domani San Giacomo in festa, sagra, stand gastronomici. A Vicenza incontra San Gaetano Tiene, arte a chilometro zero o quasi, esposizione di opere artistiche e prodotti dell'artigianato locale. Sempre in città, centro storico, non ho l'età, il mercato dell'antiquariato. Restiamo nel capoluogo con il Teatro Olimpico, meraviglie barocche, concerto di musica barocca con opere di Corelli, Vivaldi e Bach. A Zovencedo, anzi no, scusate, a Due Ville, oggi Povolaro di Due Ville, I Megacco Pa El Capon, che è una commedia dialettale, evidentemente, dialettale verita, ambientata nella campagna vicentina del dopoguerra. E quindi si può veramente viaggiare. Si può viaggiare per il mondo, ma si può viaggiare anche per il mondo vicentino, con tanti appuntamenti. E adesso con Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hit. Music. Now.
3: Sì, weekend del 12 e 13 settembre in diretta naturalmente fino a mezzogiorno con Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, con le ultime notizie e soprattutto con tanti appuntamenti che abbiamo ricordato e che torneremo a farlo più avanti. Ma adesso un paio di notizie fresche, notizie che già cominciano a girare e molto particolari, soprattutto questa a livello nazionale, perché arriva da Lecco e la notizia che il Super Enalotto è stato centrato con un 6 e la vincita è di 223 milioni di euro. Poi lo Stato si tiene un quinto, quindi però stiamo parlando di 170 milioni circa, voglio dire, vinti a Doggiono in provincia di Lecco con una schedina da 5 euro. Numeri vincenti 64, 8, 52, 13, 16, 70, cioè veramente una coincidenza clamorosa, incredibile. Ma voglio dire, con 223 milioni che poi diventano 170 milioni, ti cambia la vita. E bisogna stare attenti perché poi magari la notizia ti prende la sprovvista, fai un colpo e manco te li godi. Quindi voglio dire, una cosa che comunque veramente bisognerebbe provare nella vita, perché poi 170 milioni, vabbè. Allora, altra notizia molto particolare che arriva da Azzano, siamo in provincia di Pordenone, e praticamente il comune ha voluto premiare con 8.000 euro nelle buste paga quei dipendenti che sono riusciti a stanare evasori di IMU e TARI. Praticamente 8.104 euro in più in busta paga ad Azzano, perché era una delle attività che il comune si era prefissato nel 2025, era stata inserita tra gli obiettivi dell'amministrazione, e quindi con oneri e IRAP il costo complessivo per le casse comunali arriva a 10.000 euro e così il sindaco e l'amministrazione ha voluto invece premiare i dipendenti che sono riusciti a stanare praticamente questi evasori di IMU e TARI. Ultima notizia che arriva da Venezia, eccola qua, un incidente nautico, scontro tra taxi acqueo e barca nel canale di Tessera, c'è un ferito, è successo praticamente oggi, questa mattina, un taxi acqueo e un taxi praticamente di servizio, una piccola imbarcazione veloce molto utilizzata in laguna, c'è stata questa collusione ed è rimasto ferito un giovane. E quindi per le notizie ci fermiamo qui, ma attenzione perché tra poco arriveremo con il meteo e poi il gran finale con gli ultimi eventi per quanto riguarda la provincia e la città di Vicenza. E adesso un po' di rock un po' alla Amadeus, e il grande successo di Falco era il 1986, successore naturalmente intramontabile nella nostra mattinata.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo le previsioni per città e provincia. Oggi sabato residua nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio qualche nube sulle prealpi, ma con precipitazioni generalmente assenti, salvo locali piovaschi. Temperature tra 18 e 25 gradi. Domenica giornata stabile e soleggiata in pianura, con qualche nube in montagna. Possibili foschie o nebbie nelle prime ore, nessuna precipitazione. Lunedì ancora tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento, minime sui 16 gradi e massime intorno ai 26. Martedì inizialmente soleggiato, poi aumento delle nubi dai rilievi verso la pianura. Temperature in ulteriore lieve aumento fino a 27 gradi. Per ora è tutto. Dalla redazione di Radio Vicenza, una buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the tops.

0: giorni.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
3: Stiamo arrivando a mezzogiorno e quindi ai nostri saluti, ma prima però siete in debito, perché dobbiamo completare il nostro cerchio per quanto riguarda gli eventi in città e in provincia in questo weekend. E allora vi ricordiamo che a Montecchio Maggiore, praticamente oggi, inaugura la mostra pittorica, se vi piace ovviamente diciamo dipinti moderni, quindi insomma roba abbastanza particolare, c'è questa mostra Montecchio Maggiore di Andrea Gobbetti. Sempre a Montecchio Maggiore invece inaugurano il campo sportivo di San Vitale con calcio giovanile e momento conviviale. Se invece poi alla sera volete restare a Montecchio, in Villa Cordellina Lombardi c'è Chopin Live Piano e Strings, che è un concerto per pianoforte e quintetto d'archi dedicato appunto a Chopin. Vicenza, sempre per restare nell'ambito di concerti, quindi insomma eventi un po' più colti e meno sagre, meno cinzionelle e meno degustazioni, appuntamento a Vicenza con il Teatro Olimpico, il Barbiere di Siviglia, opera buffa di Rossini con orchestra e giovani interpreti oggi e domani. Domani invece in Chiesa San Rocco, sempre nel capoluogo, c'è Matinée con la Scola, concerto di musica sacra dedicato invece ad Antonio Vivaldi. E per restare in centro storico a Vicenza, Cinque Cadute è uno spettacolo performance itinerante collegato al ciclo di spettacoli classici. Andiamo ancora un pochino per gli ultimi due appuntamenti da ricordare. A Sossano c'è il Piccolo Giro, grandi scoperte, ciclo pedalata tra Sossano, Campolongo, San Germano e Villa del Ferro, adatta anche a famiglie e bambini. Infine, a Valmarana di Altavilla Vicentina c'è la marcia domani mattina, Marcia del Sorriso in rosa e azzurro, camminate di 2, 5, 10 chilometri tra bosco e colline, anche per le famiglie. E quindi insomma veramente anche in questo weekend tantissime cose da fare, tantissime cose da vedere e da degustare. E quindi avanti, niente bandiera bianca, non si molla e si continua a girare, perché adesso la nostra mattinata prosegue con il grande, immenso, indimenticato Franco Battiato.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit. Music.
2: Now. Era Katy Perry con il suo ultimo singolo Watch It Burn, guardalo bruciare. È una canzone abbastanza, insomma, dai testi abbastanza forti, perché racconta e parla di un tema della rabbia, soprattutto della liberazione, del lasciarsi alle spalle una relazione dolorosa. Katy Perry, comunque, brano che sta funzionando molto molto bene. Allora, mancano 2 minuti a mezzogiorno, io vi saluto perché naturalmente è finita qui la nostra puntata di Buongiorno Vicenza Weekend, sabato 12 settembre. Ovviamente noi ci risenteremo in settimana, come sempre, con i notiziari locali, le ultime notizie da Vicenza e provincia, e poi sabato prossimo 19 con il grande ritorno degli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza. Bene, anche oggi davvero tante cose, tante notizie, ospiti come il presidente della Lega Serie B di calcio, Paolo Bedin, e naturalmente un forza Lane, perché oggi c'è la partita in casa con la Juve Stabia. Buon weekend a tutti, un abbraccio sempre ovviamente su Radio Vicenza. E adesso c'è Remember con un gran brano del fortissimo Piero Pelù. Buona mattinata e buon weekend con Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A23 Palmanova Tarvisio per lavori, code in direzione Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord, in direzione della A4 tra Udine Nord e Udine Sud. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in entrata Latisana in entrambe le direzioni. Ancora per lavori, ma sulla A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano e rallentamenti in direzione Milano anche tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il solo traffico intenso, sempre sulla A4 Brescia Padova, si rallenta tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia e si verificano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Music and Food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Vicenza.

0: la pausa pranzo di Radio Vicenza, Music and Food.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di lavori si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra l'innesso con la 4 e Udine Nord in direzione Tarvisio, in direzione del bivio 4, code per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico intenso. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: È sabato e si arriva puntuali anche quest'oggi. Benvenuti con l'appuntamento di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. Oggi c'è lo speciale. Se magari avete perso qualche notizia interessante per strada, diciamoci la verità. Ecco, siamo in onda ogni giorno. Magari se alcuni di voi avessero impegni, non potessero seguirci, noi ci siamo. Vogliamo un po' riepilogare, insomma, i fatti salienti della settimana appena trascorsa. E lo facciamo di sabato. Non manca di certo la musica ad accompagnarci. State con noi.
1: Radio Vicenza.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, ecco, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni?

0: Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili, che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie.
1: Radio Vicenza.

Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione, anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi liquidi refrigeranti biodegradabili, fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, i cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti.

0: puntata. Bene amici, ci accomodiamo meglio perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura, e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare.
1: Radio Vicenza,

Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Dopo 50 anni forse di utilizzo di password sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabile ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web, ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene, sto vedendo che siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi, sabato, con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. La puntata la possiamo chiudere qua, perché abbiamo riepilogato un po' i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Voglio ricordarvi che lunedì comunque noi ci ritroveremo sempre insieme alla solita ora su questa radio. Grazie ancora per averci seguito, un buon sabato, godetevi questo fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Ma si saranno sbagliati.
5: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
4: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
5: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
4: No, non ci posso credere.
5: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo le previsioni per città e provincia. Oggi sabato residua nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio qualche nube sulle prealpi, ma con precipitazioni generalmente assenti, salvo locali piovaschi. Temperature tra 18 e 25 gradi. Domenica giornata stabile e soleggiata in pianura, con qualche nube in montagna. Possibili foschie o nebbie nelle prime ore, nessuna precipitazione. Lunedì ancora tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento, minime sui 16 gradi e massime intorno ai 26. Martedì inizialmente soleggiato, poi aumento delle nubi dai rilievi verso la pianura. Temperature in ulteriore lieve aumento fino a 27 gradi. Per ora è tutto. Dalla redazione di Radio Vicenza, una buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 08 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo ancora code per lavori in corso sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio tra l'innesso con la 4 e Udine Nord e in direzione del Bivio a 4 rallentamenti sempre per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di domenica 13 alle 5:30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa, ricordiamo, di lavori. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
4: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
5: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, insieme a Roberto Donato.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Data Top 15. Le 15 più suonate sulla nostra radio.
2: Numero 2.
3: Ti ho sentita

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
9: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
8: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
7: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina, attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Let's go.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza con il nostro appuntamento meteo. Vediamo la situazione per Vicenza e provincia nelle prossime ore. Il pomeriggio proseguirà con tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più possibile, soprattutto verso le prealpi vicentine, ma senza particolari conseguenze. Anche in serata il cielo resterà generalmente tranquillo e non sono attese precipitazioni significative. I venti saranno deboli con qualche brezza, mentre l'atmosfera rimarrà abbastanza gradevole. A Vicenza nel pomeriggio temperatura intorno ai 25 gradi, poi valori in calo dopo il tramonto. Insomma, per chi si muove in provincia questo sabato sera, situazione decisamente favorevole, niente particolari insidie dal punto di vista meteorologico. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
5: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the tops.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali & Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code sempre per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre vi ricordiamo che dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Dalle ore 21.30 alle ore 5.30 di oggi sabato 12 settembre verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano della stazione di Milano Dolo a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: The hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Somma Campagna in direzione Milano e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione, sempre in direzione Milano. Code poi in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico e per lavori rallentamenti sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione del Bivio 4 tra Udine Nord e Udine Sud. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia in diretta da Jesolo Lido con Aldo Fontana su Radio Vicenza in questo pomeriggio. Sentite il mare? Lo facciamo sentire di nuovo. Non siamo più capaci di staccarci da questo mare. Questa è Radio Vicenza sulla sabbia. Radio Vicenza sulla sabbia oggi. E domani invece torneremo in montagna. Insomma, vi racconteremo un po' delle vicende che avremo con la radio e anche non nei prossimi interventi. Questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana insieme fino alle 19. Vai ragazzi!

in diretta alla radio, su Radio Vicenza con Aldo Fontana, con il rumore del mare, un po' di bora, insomma, dopo qualche giornata dove il sole andava e veniva, anche piovuto, immagino abbia piovuto anche da noi a Vicenza. Qui invece, ragazzi, c'è questa striscia di sabbia che è sempre molto strana, nel senso c'è un microclima qui a Jesolo Lido, e visto che esiste anche la bora che spazza via, diciamo, una striscia di terra di un chilometro circa, quindi magari ti ritrovi un temporale a Jesolo Paese, ad esempio, o a Eraclea Paese, e a Eraclea Mare, per esempio, c'è bel tempo, c'è una bellissima giornata. Come c'è oggi? Oggi giornata stupenda, giornata dedicata alle frecce tricolori, ai nostri amici dell'aeronautica militare. Vai ragazzi!

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

Eccoci qua ragazzi, sulla sabbia, mi piace dire sulla sabbia perché c'era una vecchia radio di Riccione che si chiamava Radio Sabbia, che credo esista ancora tra parentesi, che diceva così: ci ritroviamo tra qualche minuto con il mare sottofondo sulla sabbia, uno slogan veramente meraviglioso. Beh, noi siamo sulla sabbia, sulla battigia, metà in acqua, metà sulla sabbia, e vi ricordo che appunto Radio Vicenza con Energia, Aldo Fontana, qui da Jesolo Lido oggi, e Jesolo Lido che ci vede insieme alle frecce tricolori, tra poco spero le sentiremo passare, anzi anche no, voglio dire, c'erano anche ieri, abbiamo sentito un frastuono pazzesco. Tra parentesi, ho avuto l'onore di vedere passare lo stormo delle frecce proprio sull'altopiano di Asiago domenica sera. Stavo rientrando a casa e ho visto proprio, bello bello, l'ho sentito dal rumore. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dall'altopiano sui 101.7. Vai ragazzi!

Energia in diretta qui sulla radio, a Radio Vicenza, con Aldo Fontana anche oggi pomeriggio, vi ricordo fino alle 19. Voglio salutare gli amici di Cogollo che ci hanno ospitato a fare un giretto proprio, non mi ricordo, domenica scorsa? E è stato bellissimo. Voglio salutare in particolar modo un'amica che lavora in posta. Mi raccomando, se andate alle poste di seghe di velo d'astico, chiedete di Ruzzada! Torniamo tra poco! Vai ragazzi!

0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza con il nostro appuntamento meteo. Vediamo la situazione per Vicenza e provincia nelle prossime ore. Il pomeriggio proseguirà con tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più possibile, soprattutto verso le prealpi vicentine, ma senza particolari conseguenze. Anche in serata il cielo resterà generalmente tranquillo e non sono attese precipitazioni significative. I venti saranno deboli con qualche brezza, mentre l'atmosfera rimarrà abbastanza gradevole. A Vicenza nel pomeriggio temperature intorno ai 25 gradi, poi valori in calo dopo il tramonto. Insomma, per chi si muove in provincia questo sabato sera, situazione decisamente favorevole, niente particolari insidie dal punto di vista meteorologico. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza, weekend.
1: Energia, abbiamo finito la prima parte. Energia, e torniamo tra pochissimo. E questa è Radio Vicenza, Aldo Fontana, ragazzi, in diretta dal mare. E giornata fantastica, settimana fantastica, praticamente una vita straordinaria. Torniamo tra poco, vai ragazzi. Buonasera.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico sostenuto, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Mestre. Dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano, sempre per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

siamo tornati in diretta qui? E allora lo diciamo anche nel secondo blocco. Una vita straordinaria! Eccoci qua ragazzi, in diretta alla radio, Radio Vicenza, che ci vedrà insieme per tutto l'inverno. Il sabato pomeriggio io mi auguro di riuscire a coprire, mi piacerebbe molto fare praticamente tutti i pomeriggi, è che ho una certa difficoltà ancora al momento a interpormi, no, non è il termine esatto, a interfacciarmi, ecco, con la nostra regia automatica, anche perché se ne guardano bene i ragazzi della radio, perché siccome sono un po' straordinario, no, sono un po' matto, dicono che sono un po' matto, quindi non è che si fidino molto a lasciarmi la radio in mano da remoto. Vabbè ragazzi, sabato pomeriggio, domani saremo a Rifugio Campomullo sull'altopiano di Asiago, domani è prevista una giornata fantastica anche domani, e quindi vi aspettiamo a Rifugio Campomullo con Radio Vicenza, dove presenteremo un po' di brani in diretta.

Energia straordinariamente insieme dal mare oggi, con frecce tricolori che sono già passate, tra parentesi, e adesso ci sono varie pattuglie che passano avanti e indietro. E che dire, li abbiamo sentiti ieri, li abbiamo sentiti oggi, belli, bravi, bravissimi. Grazie agli amici delle frecce, grazie all'Aeronautica Militare, c'è stata tutta una radiocronaca fatta veramente, anche forse anche telecronaca, fatta molto bene dall'arenile qua di Jesolo. Però io ho preferito il passaggio sopra l'altopiano di Asiago, ragazzi, le ho proprio viste meravigliose. Bene ragazzi, torniamo tra poco, questa è Radio Vicenza, la radio della tua città, della tua provincia e ormai in tutto il Veneto in DAB.

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

eccoci qua con il rumore del mare in sottofondo. Aldo Fontana con voi in diretta su Radio Vicenza, e poi vi racconteremo dei prossimi appuntamenti, e dove saremo? Beh, domenica, ricordo ancora, Rifugio Campo Mulo, da non perdere. Noi faremo un po' di animazione con naturalmente Radio Vicenza, e quindi intratterremo, ecco, tra il pranzo, tra la mattina e il pomeriggio, Lara, non fino a tardi, i nostri amici che verranno a trovarci. Vi ricordo ancora, Rifugio Campo Mulo sull'altopiano di Asiago. Non dimenticare, eh?

vita straordinaria. Siamo in diretta dal mare e voglio ringraziare anche gli amici che ci hanno tenuto compagnia venerdì scorso al buon rientro, in particolar modo il nostro vocalist. Abbiamo avuto un vocalist d'eccezione che è stato il sindaco di Tiene, cioè Giampi Michelusi, grazie a Caffè Carducci, grazie a Basilio, grazie a tutti gli amici che ci sono venuti a trovare. Si è mancato Roberto Borgo, Berto, quando verrà a trovarci? E a proposito di appuntamenti, vi ricordo che saremo a Rifugio Campomulo domenica, quindi domani, perché c'è Medimar, poi ve lo racconto nel prossimo intervento. No!

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Ragazzi, abbiamo finito anche oggi dal mare. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre dalle 17 alle 19. Vi ricordo che nell'Alto Vicentino siamo presenti sui 100 e 100, e però tutta la provincia di Vicenza, insomma, la facciamo sui 100 e 300. Tra poco accenderemo anche Valdagno e ci auguriamo di arrivare presto anche ad Arzignano Chiampo, perché abbiamo tantissimi amici. Tra parentesi, a proposito di amici, voglio salutare Cianchi, la sorella di Cianchi, le mie ex fidanzate della Vallata e soprattutto i Winter Touch People, una vita straordinaria. Ci sentiamo sabato prossimo.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati.

0: perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
10: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
11: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
10: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
9: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Fiorosino, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale. Oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora. A più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano tuttora rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code invece per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre ricordatevi che dalle 21.30 alle 5.30 di oggi sabato 12 settembre, verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano a causa di lavori. La deviazione del traffico avverrà attraverso la stazione di Spinea sulla 4. Ed è tutto per il momento, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

In comparison with disco.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, c'è traffico intenso nella zona del Garda. Chi da Padova è in viaggio verso Milano sull'autostrada A4 incontra code tra Peschiera e Sirmione. In questo tratto sono in corso lavori di manutenzione. Possibili rallentamenti per la presenza di cantieri anche tra lo svincolo della A22 del Brennero e Verona Est verso Venezia, ma anche in direzione di Milano tra Verona Sud e lo svincolo per l'autobrennero. Vi ricordo che questa notte sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 e fino alle 5:30 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Mirano Dolo in direzione di Milano. In alternativa è possibile comunque uscire a Spinea. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità.
4: Ma si saranno sbagliati.
5: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
4: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
5: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
4: No, non ci posso credere.
5: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella. Oh.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza con il nostro appuntamento meteo. Vediamo la situazione per Vicenza e provincia nelle prossime ore. Il pomeriggio proseguirà con tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più possibile, soprattutto verso le prealpi vicentine, ma senza particolari conseguenze. Anche in serata il cielo resterà generalmente tranquillo e non sono attese precipitazioni significative. I venti saranno deboli con qualche brezza, mentre l'atmosfera rimarrà abbastanza gradevole. A Vicenza nel pomeriggio temperatura intorno ai 25 gradi, poi valori in calo dopo il tramonto. Insomma, per chi si muove in provincia questo sabato sera, situazione decisamente favorevole, niente particolari insidie dal punto di vista meteorologico. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento di giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
6: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
7: Ali migliora la vita.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico intenso a causa di una fiera locale in uscita allo svincolo di Grisignano in entrambe le direzioni. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party in console.

0: VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19ª edizione. Oltre 400 vini in degustazione.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per attività di manutenzione dei giunti stradali, fino alle ore 5.30 di domani mattina, domenica 13 settembre, e anche la prossima notte, tra le 21 e le 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, chiuso lo svincolo di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano. Fino alle ore 5.30 di domattina, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste. Vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 13 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per attività di manutenzione dei giunti stradali, fino alle ore 5.30 di domani mattina, domenica 13 settembre, e anche la prossima notte, tra le 21 e le 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, chiuso lo svincolo di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano. Fino alle ore 5.30 di domattina, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'uscita di Milano Dolo per chi proviene da Trieste. Vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 13 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per attività di manutenzione dei giunti stradali, fino alle ore 5.30 di domani mattina, domenica 13 settembre, e anche la prossima notte, tra le 21 e le 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, chiuso lo svincolo di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano. Fino alle ore 5.30 di domattina, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'uscita di Milano Dolo per chi proviene da Trieste. Vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 13 settembre. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo

0: compagnia decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
3: Hi, I'm Lizzo.

0: Radio VIP licenza party.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.